0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari a lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui due bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano due ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati degli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telta, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Renzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano due ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

0: Radio Norba.
1: Radio Norba amore. Tutto l'amore che c'è di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau, Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari a lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milioni i danni causati degli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telta, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Renzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Renzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari a lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza. Non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milioni i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui due bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano due ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare

lo manda y no

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau. Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Il giovane ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Balut era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Si susseguono le reazioni all'attentato a Berlino. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. L'appello del cancelliere Merz. In Italia la solidarietà di Giorgia Meloni, che dice il nostro paese condanna odio e estremismo. Stati Uniti, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente al Wall Street Journal. Oggi intanto il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Dall'Italia, 436 identificati per gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, 126 feriti tra i poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Verità e giustizia per Fakir, questo lo striscione che ha aperto il corteo a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. E ancora stallo nel calcio sul nuovo CT azzurro. Il presidente Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice intanto Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sul Gargano torna l'incubo di quasi 20 anni fa per un vasto incendio divampato ieri mattina vicino Peschici. Sul posto hanno operato la protezione civile e vigili del fuoco con 2 elicotteri e 2 Canadair. Oltre 300 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge e accompagnati a Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Molti hanno alloggiato in palestre, scuole e strutture messe a disposizione dal comune. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso perché il rogo è stato appiccato in più punti. Ieri pomeriggio invece un incendio è divampato a Quasano, frazione di Toritto nel Barese, e ha attraversato la Murgia. Evacuate le persone vicine all'area colpita. In corso la conta dei danni. Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause da accertare, 2 auto si sono scontrate. Il bilancio è di 1 morto e 6 feriti, tra cui 2 bambine di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni. Calcio, continua il ritiro in Austria del Lecce. Sui canali social dei giallorossi ha parlato il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister, possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. A Berlino la polizia ha ucciso in uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride. Il giovane alla guida di un van si era lanciato sabato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. L'uomo era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Due persone uccise e almeno 4 ferite nella sparatoria ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle nello stato di Washington. La polizia ha arrestato una persona. Medio Oriente, Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo, dice il presidente al Wall Street Journal. In Italia, manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere Acquemonte per la realizzazione della TAV. Nella linea alta velocità Torino-Lione, 436 gli antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Operazione della direzione distrettuale antimafia di Bari. Questa mattina all'alba la polizia ha arrestato due persone per le sparatorie registrate negli scorsi mesi in città, nello specifico episodi registrati nei quartieri di Carassi e Libertà. Sul Gargano torna l'incubo di quasi 20 anni fa per un vasto incendio divampato ieri mattina vicino Peschici. Sul posto hanno operato la protezione civile e i vigili del fuoco con 2 elicotteri e 2 Canadair. Oltre 300 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge di Peschici e accompagnati a Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Molti hanno alloggiato in palestre, scuole e strutture messe a disposizione dal comune. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloroso, perché il rogo è stato appiccato in più punti. Ieri pomeriggio invece un incendio è divampato a Quasano, frazione di Toritto nel Barese, e ha attraversato la Murgia. Evacuate le persone presenti nelle vicinanze dell'area colpita. In corso la conta dei danni. A Bari scatta l'ordinanza del sindaco leccese fino al 30 settembre per proteggere gli animali domestici dal caldo. Vietato lasciarli in auto, in giardino o sotto il sole dalle 10 alle 18. Le multe vanno dai 25 ai 500 euro. Sentiamo Silvia Russo Frattasi, consigliera comunale delegata al benessere degli animali.
3: Non potranno più essere chiusi sui balconi, sui terrazzi, nei giardini, al sole, privi di una zona d'ombra di riparo, e comunque dovranno avere sempre a disposizione acqua fresca da bere. Chiediamo la collaborazione di tutti quanti voi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. L'attentatore del Gay Pride a Berlino, Abdul Balut, 21enne, è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Sabato si era lanciato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano sullo stop ai combattimenti, dice che farà altrettanto. Iran favorevole anche a nuovi colloqui di pace. Non si ferma invece il conflitto russo-ucraino. Una coppia di coniugi uccisa e altre 5 persone ferite nell'attacco aereo delle forze di Kiev a Rostov sul Don. La caduta di frammenti di droni provoca incendi in un'azienda nelle zone limitrofe. 436 le persone identificate per gli scontri in ottava forze dell'ordine sabato in Val di Susa, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Stati Uniti, la sindaca di Seattle Wilson annuncia l'arresto di un sospetto per la sparatoria in cui sono morte in città 3 persone. I colpi d'arma da fuoco hanno anche provocato almeno 4 feriti. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Operazione della direzione distrettuale antimafia di Bari. Questa mattina all'alba la polizia ha arrestato 2 persone per le sparatorie registrate negli scorsi mesi in città, nello specifico episodi registrati nei quartieri di Carassi e Libertà. Sul Gargano torna l'incubo di quasi 20 anni fa per un vasto incendio divampato ieri mattina vicino Peschici. Sul posto hanno operato la protezione civile e i vigili del fuoco con 2 elicotteri e 2 Canadair. Oltre 300 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge di Peschici e accompagnati a Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Molti hanno alloggiato in palestre, scuole e strutture messe a disposizione dal comune. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché il rogo è stato appiccato in più punti. Ieri pomeriggio invece un incendio è divampato a Quasano, frazione di Toritto nel Barese, e ha attraversato la Murgia. Evacuate le persone presenti nelle vicinanze dell'area colpita. In corso la conta dei danni. A Bari scatta l'ordinanza del sindaco leccese fino al 30 settembre per proteggere gli animali domestici dal caldo. Vietato lasciarli in auto, in giardino o sotto il sole dalle 10 alle 18. Le multe vanno dai 25 ai 500 euro. Sentiamo Silvia Russo Frattasi, consigliera comunale delegata al benessere degli animali.
3: Non potranno più essere chiusi sui balconi, sui terrazzi, nei giardini, al sole, privi di una zona d'ombra di riparo, e comunque dovranno avere sempre a disposizione acqua fresca da bere. Chiediamo la collaborazione di tutti quanti voi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. L'attentatore del Gay Pride a Berlino, Abdul Balut, 21enne, è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Sabato si era lanciato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con Iran. Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano sullo stop ai combattimenti, dice che farà altrettanto. Iran favorevole anche a nuovi colloqui di pace. Non si ferma invece il conflitto russo-ucraino. Una coppia di coniugi uccisa e altre 5 persone ferite nell'attacco aereo delle forze di Kiev a Rostov sul Don. La caduta di frammenti di droni provoca incendi in un'azienda nelle zone limitrofe. 436 le persone identificate per gli scontri in Ottawa, forze dell'ordine, sabato in Val di Susa. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Stati Uniti, la sindaca di Seattle, Wilson, annuncia l'arresto di un sospetto per la sparatoria in cui sono morte in città 3 persone. I colpi d'arma da fuoco hanno anche provocato almeno 4 feriti. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con l'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Questa mattina all'alba la polizia ha arrestato 2 persone per le sparatorie avvenute nel capoluogo pugliese lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Il primo episodio risale al 9 aprile, quando un 19enne venne gambizzato davanti a una sala giochi di Viale della Repubblica. Pochi giorni dopo, il 15 aprile, vittima di un agguato in via Dante fu un 22enne rimasto ferito a un polpaccio. Sono riprese questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi piccoli focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. A Bari scatta l'ordinanza del sindaco leccese fino al 30 settembre per proteggere gli animali domestici dal caldo. Vietato lasciarli in auto, in giardino o sotto il sole dalle 10 alle 18. Le multe vanno dai 25 ai 500 euro. Sentiamo Silvia Russo Frattasi, consigliera comunale delegata al benessere degli animali.
3: Non potranno più essere chiusi sui balconi, sui terrazzi, nei giardini, al sole, privi di una zona d'ombra di riparo, e comunque dovranno avere sempre a disposizione acqua fresca da bere. Chiediamo la collaborazione di tutti quanti voi.
2: Quest'estate Gravina in Puglia si trasforma nella capitale mondiale delle mongolfiere. È presentata la prima edizione della Puglia Balloon Cup, che si terrà dal 24 al 29 agosto nella cittadina murgiana. La competizione aerostatica internazionale porterà in regione i migliori piloti italiani ed europei. Una nuova grande manifestazione che unisce sport e turismo. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. La Procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, più di 120 i feriti tra le forze dell'ordine, almeno €1 milione di danni a Chiomonte. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda alle speranze di una nuova tregua tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. In avvio di seduta, il Brent in flessione del 5% a $91,94 al barile. Il Ministero degli Esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze per lavori programmati. Iniziato ieri sera alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. I treni ad alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi e modifiche di fermate. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Queste breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia e la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Anteladino.
2: Riprese questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba! Aspetta, però.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo la guerriglia di sabato al corteo Notav arrivano i primi arresti, fermati i primi quattro antagonisti e oltre 430 le persone identificate. Oggi Meloni e Piantedosi in visita sui luoghi degli scontri in Val di Susa. Questo non è dissenso ma intollerabile violenza organizzata e come tale va trattata, dice la Premier. Alle 17.30 al Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare l'intervento contro il caro carburanti. Il decreto interesserà soprattutto il costo del diesel. Ad agosto poi in arrivo nuove misure con il meccanismo dell'accisa mobile alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio. La CGIL presenta un esposto alla Corte dei Conti sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo il sindacato ci sarebbero gli estremi per identificare un danno erariale. I fondi pubblici impiegati per l'opera, dicono, sono stati sottratti da altre infrastrutture di cui il Sud aveva maggior bisogno. Lievi speranze per una possibile ripresa della tregua tra Stati Uniti e Iran dopo lo stop ai bombardamenti negli ultimi giorni. Teheran però gela: al momento non siamo impegnati in alcun colloquio con Washington. Intanto i mercati cercano respiro, il Brent scende del 5% a circa $92 al barile. Le indagini sull'attentato al Pride di Berlino: il responsabile, un 21enne libanese ucciso durante il tentativo di arresto da parte della polizia, aveva cercato più volte di unirsi all'ISIS. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre. Rilasciato intanto un secondo sospettato di nazionalità iraniana. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia e la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Anteladino.
2: Riprese questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo Stato c'è e non indietreggia dagli antagonisti. Violenza organizzata, saranno assicurati alla giustizia. Così Meloni in visita al cantiere TAV di Chiomonte, teatro degli scontri di sabato. Con lei il ministro Piantedosi. 4 arresti a Venaus, identificate 800 persone. In arrivo il nuovo decreto carburanti. Alle 17.30 al Consiglio dei Ministri varerà la misura ponte, concentrata soprattutto sul diesel. Ad agosto acquisiti i dati sulle extragettito IVA di luglio, previsto un ulteriore intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. A Parigi un uomo è stato arrestato dopo aver ferito a coltellate 3 donne nei pressi di Port de Clichy, nel nord-ovest della capitale. Una delle vittime era incinta, un'altra versa in condizioni gravissime. L'aggressore, di 31 anni, sarebbe affetto da disturbi psichici. A Roma un uomo è morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia. La vittima, di origini nordafricane, era stata colpita con un cacciavite mentre tentava di difendere un conoscente durante una rapina alla stazione Togliatti. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile, di origini gambiane. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia e la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie, in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Antaladina.
2: Questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Fermati i quattro antagonisti per gli scontri sui cantieri della TAV di sabato in Val di Susa. Oggi controlli a tappeto nel camping dei manifestanti a Venaos. 800 persone identificate. In mattinata Meloni e Piantedosi in visita a Chiomonte. Violenza organizzata inaccettabile, dice la Premier. A Parigi sono in condizioni gravissime due delle tre donne accoltellate da un 31enne nel nord-ovest della città. Una delle vittime sarebbe incinta. L'uomo, affetto da disturbi psichici, avrebbe affermato che a ordinargli di colpire sarebbe stato Allah, è stato arrestato. Oggi alle 17.30 il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto ponte contro il caro carburanti, concentrato soprattutto sul diesel. Ad agosto previsto il via alle accise mobili, intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette. A Firenze non si registrano disagi eccessivi a causa della chiusura del nodo ferroviario per la sostituzione del ponte alpino. Il varo del nuovo cavalcavia è avvenuto nella notte. L'Italia resterà comunque spaccata in due fino al 30 luglio per consentire gli ultimi interventi strutturali. In Spagna e Francia gli incendi non concedono tregua, già 325.000 le persone evacuate, le fiamme divorano decine di migliaia di ettari. A Bordeaux il rogo si è fermato a pochi chilometri dalla città. L'Unione Europea invia aerei, elicotteri e squadre di vigili del fuoco. Calcio, caos sul nuovo allenatore della nazionale. Dopo il tramonto dell'opzione Pirlo, il ministro Abodi esorta, una brutta figura che si commenta da sola, recuperare in fretta. Il presidente della FIGC Malagò rassicura, parlerò con tutti, tensione con Maldini che potrebbe lasciare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia e la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Saladino.
2: Riprese questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Fermati 4 antagonisti per gli scontri sui cantieri della TAV di sabato in Val di Susa. Oggi controlli a tappeto nel camping dei manifestanti a Venaos. 800 persone identificate. In mattinata Meloni e Piantedosi in visita a Chiomonte. Violenza organizzata inaccettabile, dice la Premier. A Parigi sono in condizioni gravissime 2 delle 3 donne accoltellate da un 31enne nel nord-ovest della città. Una delle vittime sarebbe incinta. L'uomo, affetto da disturbi psichici, avrebbe affermato che a ordinargli di colpire sarebbe stato Allah, è stato arrestato. Oggi alle 17.30 il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto ponte contro il caro carburanti, concentrato soprattutto sul diesel. Ad agosto previsto il via alle accise mobili, intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette. A Firenze non si registrano disagi eccessivi a causa della chiusura del nodo ferroviario per la sostituzione del ponte alpino. Il varo del nuovo cavalcavia è avvenuto nella notte. L'Italia resterà comunque spaccata in due fino al 30 luglio per consentire gli ultimi interventi strutturali. In Spagna e Francia gli incendi non concedono tregua, già 325.000 le persone evacuate, le fiamme divorano decine di migliaia di ettari. A Bordeaux il rogo si è fermato a pochi chilometri dalla città. L'Unione Europea invia aerei, elicotteri e squadre di vigili del fuoco. Calcio, caos sul nuovo allenatore della nazionale. Dopo il tramonto dell'opzione Pirlo, il ministro Abodi esorta, una brutta figura che si commenta da sola, recuperare in fretta. Il presidente della FIGC Malagò rassicura, parlerò con tutti, tensione con Maldini che potrebbe lasciare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisciuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia, la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie, in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Antaladino.
2: Riprese questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarlo.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Fermati i quattro antagonisti per gli scontri sui cantieri della TAV di sabato in Val di Susa. Oggi controlli a tappeto nel camping dei manifestanti a Venaos. 800 persone identificate. In mattinata Meloni e Piantedosi in visita a Chiomonte. Violenza organizzata inaccettabile, dice la Premier. A Parigi sono in condizioni gravissime due delle tre donne accoltellate da un 31enne nel nord-ovest della città. Una delle vittime sarebbe incinta. L'uomo affetto da disturbi psichici avrebbe affermato che a ordinargli di colpire sarebbe stato Allah, è stato arrestato. Oggi alle 17.30 il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto ponte contro il caro carburanti, concentrato soprattutto sul diesel. Ad agosto previsto il via alle accise mobili, intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette. A Firenze non si registrano disagi eccessivi a causa della chiusura del nodo ferroviario per la sostituzione del ponte alpino. Il varo del nuovo cavalcavia è avvenuto nella notte. L'Italia resterà comunque spaccata in due fino al 30 luglio per consentire gli ultimi interventi strutturali. In Spagna e Francia gli incendi non concedono tregua, già 325.000 le persone evacuate, le fiamme divorano decine di migliaia di ettari. A Bordeaux il rogo si è fermato a pochi chilometri dalla città. L'Unione Europea invia aerei, elicotteri e squadre di vigili del fuoco. Calcio, caos sul nuovo allenatore della nazionale. Dopo il tramonto dell'opzione Pirlo, il ministro Abodi esorta, una brutta figura che si commenta da sola, a recuperare in fretta. Il presidente della FIGC Malagò rassicura, parlerò con tutti, tensione con Maldini che potrebbe lasciare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia e la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Anteladino.
2: Questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo gli scontri in Val di Susa si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival Notav sono state identificate. Oggi sul posto è arrivata la Premier Meloni. Quello che abbiamo visto non è dissenso, ha detto, ma violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Due delle tre donne rimaste ferite oggi in un attacco all'arma bianca a Parigi sono in condizioni gravi. Arrestato l'aggressore, avrebbe utilizzato due coltelli. Si tratta di un 31enne con apparenti problemi psichici. Avrebbe detto di aver agito per volontà di Allah. Le indagini sono in corso, la pista del terrorismo non è tra quelle privilegiate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il caro carburanti. In arrivo un provvedimento ponte per ridurre i prezzi alla pompa prima dell'esodo estivo del 1 e 2 agosto. Poi l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. La Lega contraria ad un aumento delle sigarette per finanziare il decreto. Accolto dai giudici il reclamo dei cittadini sull'ex Ilva di Taranto. La riapertura degli impianti sarà consentita solo dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. L'area a caldo si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. Disposto il carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Esposito a Deboli. Lo ha deciso oggi il GIP dopo l'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Salerno. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Calcio sul nuovo CT della Nazionale. Il presidente FGC Malagò rassicura: a breve saprete tutto. Poi replica il ministro Abodi che dopo il caso Pirlo ha parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta, sostiene il numero uno della federazione, attesa anche per la decisione di Maldini. Potrebbe dimettersi da direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina due persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati due giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle due gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia e la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, due persone ritenute responsabili delle due sparatorie, in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Antaladina.
2: Riprese questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

parola mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Visita della Premier Meloni oggi con il ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Dai Notav una violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia al massimo il suo monito. Danni per 1 milione di euro, secondo una prima stima. 4 antagonisti fermati, 800 identificati. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. In fiamme il sito di Abqaiq, gestito da Aramco, è un nodo fondamentale e consente di convogliare il petrolio verso il terminale di Yanbu sul Mar Rosso. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Armato di coltelli ha attaccato e ferito 3 donne a Parigi. L'aggressore, un 31enne con problemi psichici, è stato arrestato subito dopo. Era stato bloccato da alcuni cittadini. Avrebbe detto: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il giornalista ucciso a Eboli, il GIP di Salerno ha convalidato il fermo del 26enne tunisino immigrato irregolare in Italia che ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto che l'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. La sospensione, si specifica, dovrà durare fino a quando non verranno eliminate queste criticità. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentata da un comitato di genitori tarantini. A Bari, arrestate questa mattina 2 persone per le sparatorie avvenute in città lo scorso aprile tra i quartieri Carassi e Libertà. Furono gambizzati 2 giovani di 19 e 22 anni. Ci dice di più in diretta dalla procura di Bari Mauro De Nigris.
3: Ci sarebbe una faida interna al clan Trisuglio tra il gruppo del quartiere San Paolo e quello del Libertà. L'origine delle 2 gambizzazioni avvenute la sera del 9 e 14 aprile scorso, la prima nel quartiere Carassi davanti alla sala giochi Play Games in viale Unità d'Italia, la seconda nel rione Libertà. Per questo la polizia ha arrestato, come dicevi, 2 persone ritenute responsabili delle 2 sparatorie in cui furono feriti il 19enne Alessandro Sinibaldi e il 22enne Gabriele Muserra. Ad aiutare gli investigatori nelle rapidissime indagini anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutte giovanissime le persone coinvolte, conferma della mancanza di una leadership e dell'esuberanza delle nuove generazioni. Da sottolineare però il ruolo della mamma e di alcuni ragazzi che avrebbero tentato di riportare i figli sulla retta via Anteladino.
2: Questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri si è sviluppato vicino Peschici nel Foggiano. I Canadair stanno spegnendo gli ultimi focolai nella boscaglia. Intanto il sindaco Luigi D'Arenzo conferma che tutti i turisti evacuati ieri stanno bene e sono rientrati nelle strutture ricettive. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce, ha sostenuto, è pronto a una forte azione militare. Domani l'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Netanyahu. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. Oggi visita della Premier Meloni con il ministro Piantedosi nella zona della guerriglia di sabato. Dai no-TAV una violenza organizzata, non si è trattato di dissenso. Le sue parole, 4 antagonisti stranieri fermati, centinaia gli identificati. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento. In arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Nessuna delle tre donne accoltellate questa mattina a nord di Parigi è in prognosi riservata, lo riferisce il ministro dell'interno francese Nunes. Le vittime hanno 19, 24 e 36 anni. L'aggressore, un giovane 31enne, è stato fermato da un poliziotto fuori servizio, al quale ha pronunciato frasi senza senso. Avrebbe agito per volontà di Allah. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia a Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle due gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato due persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: Due persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne. 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, consulente, lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia a Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne. 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero uno della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is. Just

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.